0: Cross Ghana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Immer die besten neuen Hits. Jetzt bei Energy Bremen.
3: James Hype, Serotonin.